Bem, bem, sani, premi, mo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fie, pan, so. Ha, bem, me, bie,

will sing again. Nyamie. Udi. Ayamede. Nabona no pa. Nabona wea. Nabona no chua.